0: akagarangwa go ba ke tshipedi masomepedi tshela a re thabeng le batho mane le hloyo le fele nna ke monke ko baby wa ka motsweledi Dr. Zenia tshimela tshobela ra lotsa ka mihlotsa re tshela tshotsa go le rato la gago nna di ntira gore ke be se ke leng sona
1: go fitla la botlhano ile ya pele go fitlhela ka ira boraro.
2: Ha ho ya phela mo 89.8.

top 10 resources di latlheretswe ka percente ferlwana teng mola di-mineral di benyabenyane di fokotsegile ka percente ferlwana senyane. Re latlhela matlho go Derafia re hwetša Gauta e gweba ka ditolara tse dikete tse 4,520 teng, platinamo e gweba ka ditolara tse 1,037 ka ontsa. Ruma ka ole ya Brent yeo e se ya tlhotlwago yona e rekišwa ka ditolara tse 100 le disene tse 99 seswai ke kaparele. Ke tšeo ka boripana tša Labone, ke a leboga.